Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sense Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Fiesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese.

valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

world.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
1: macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi nel nostro consueto viaggio dove trattiamo tanti argomenti e ascoltiamo tanta musica. C'è una strana legge del turismo ed è quella di scoprire un posto veramente meraviglioso, un paradiso in terra. Lo scopriamo sui social, lo salviamo perché è ancora poco conosciuto. Quando finalmente riusciamo a organizzare il viaggio e arriviamo lì, troviamo altre 5.000 persone che hanno salvato lo stesso video. Bene, proprio in quest'estate 2026 le cose sono cambiate. La maggior parte delle persone, se doveva andare in un'isola, è andata in un'isola meno conosciuta e ha scoperto una nuova meta da sogno. Lo vediamo tra poco.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Cari amici di The Mag, tra le tendenze di viaggio di questo 2026, di quest'estate, c'è la ricerca di isole europee meno battute dal turismo.

di massa, il cosiddetto overtourism. C'è una classifica dedicata proprio alle destinazioni inusuali, emergenti, che mette in evidenza luoghi scelti proprio per la natura, per l'autenticità e anche per il minore affollamento, che secondo me è un fattore fondamentale, perché se vuoi goderti effettivamente la tua vacanza e vai in un posto dove ci sono tantissime persone, non hai neanche la possibilità di spostarti tipo tra un ombrellone e l'altro, il relax non lo troverai mai, ed è la conseguenza di un cambiamento interessante, perché per anni abbiamo inseguito soprattutto le destinazioni più famose, date ovviamente da pubblicità, da social, da creator che le sponsorizzavano così bene che ci invogliavano ad andare. Adesso invece una parte dei viaggiatori sta cercando l'opposto, non vuole necessariamente il locale più fotografato, la spiaggia vista milioni di volte su Instagram, ma vuole avere la sensazione di essere uno scopritore, di aver scoperto qualcosa. Naturalmente anche in questo c'è un paradosso, no? Perché appena una destinazione segreta diventa virale, rischia di perdere esattamente ciò che l'aveva resa speciale. Quindi forse il vero viaggio alternativo non consiste nel trovare il posto che nessuno conosce, l'isola che non c'è, giusto per citare una cosa importante, ma consiste nel riuscire a vivere un posto senza preoccuparsi continuamente di dimostrare agli altri di esserci stato. Perché se poi andiamo in questo nuovo paradiso che abbiamo scoperto, tra virgolette, noi, e lo pubblichiamo e ripubblichiamo, e magari abbiamo anche un po' di persone che ci seguono sui social, quel posto non sarà più sconosciuto, ma diventerà altrettanto conosciuto.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

giorno 2 del mese di settembre, vediamo che cosa gli astri hanno preparato per noi per farci affrontare al meglio la nostra giornata. Ariete, le vostre idee incontreranno l'approvazione dei colleghi. Toro, giornata generosa su tutti i piani, con stelle molto favorevoli. Gemelli, un sottile nervosismo ingiustificato potrà disturbarvi nel lavoro. Cancro, favoriti gli affari, i guadagni, gli incontri di lavoro. Vediamo il Leone, ascoltate i suggerimenti dell'intuito e sarete vittoriosi. Vergine, non siate bruschi o scontrosi con i colleghi di lavoro. Bilancia, non siate testardi, cercate di agire con la massima diplomazia. Scorpione, vedrete cadere gli ultimi ostacoli alla realizzazione di un progetto. Sagittario, saprete captare nel modo giusto segnali di miglioramento. Capricorno, giornata un po' pigra, caratterizzata da insolita svogliatezza. Vediamo l'Acquario, imporrete il vostro punto di vista nelle faccende di lavoro. E Pesci, giornata non facile che può diventare anche molto tesa, quindi se potete mantenete la calma. E per questo 2 di settembre è tutto con l'appuntamento dell'oroscopo. Io vi auguro una buona giornata e naturalmente ci sentiamo domani.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

C'è stato un film che in questi mesi ha preso veramente tanto, tanto amore da parte di tanti appassionati del cinema, è Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, che ha alimentato anche un trend legato ai viaggi, ispirato appunto ai grandi miti classici, con Itaca diventata simbolicamente una delle mete più affascinanti, ma il concetto di trovare la propria Itaca è diventato più ampio della semplice isola greca, cioè trovare la nostra Itaca significa cercare quella destinazione che abbia un valore personale, un viaggio meno costruito intorno a quella che può essere un'attrazione obbligatoria, ma più legato alla scoperta sia dei luoghi ma anche di noi stessi. Ed è curioso che nell'epoca dei voli veloci, degli itinerari organizzati al minuto, torni ad affascinarci una storia in cui il viaggio dura anni e il protagonista sbaglia continuamente strada. Se ci pensate è una cosa molto romantica anche. Forse perché Ulisse ci ricorda una cosa che è quello che noi usiamo per spostarci, in questo caso io personalmente, a parte Waze ma anche Google Maps, non potrà mai risolvere, cioè possiamo conoscere perfettamente il percorso per arrivare in un posto grazie alla tecnologia, capire perché vogliamo andarci, però è tutta un'altra navigazione, tutto un altro viaggio.

0: 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Alta tensione tra Germania e Russia. Il governo tedesco, che ha accusato Mosca di aver orchestrato l'attacco con i droni bomba all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto scorso, ha disposto la chiusura del consolato russo di Bonn entro il 18 settembre e la revoca degli accordi per la Casa Russa a Berlino. Mosca respinge le accuse e minaccia rappresaglie con Putin, che sottolinea: le accuse della Germania sono dovute alla debolezza interna del cancelliere Merz. Solidarietà a Berlino della premier Giorgia Meloni, che dice: le azioni ibride riguardano tutti e troveranno una risposta unitaria. Esplosione stamattina all'alba alla stazione centrale di Augusta, nel sud della Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno dell'edificio della stazione. Due persone hanno riportato lievi ferite. Gli Stati Uniti hanno completato una serie di raid contro obiettivi militari iraniani, ha riferito in un comunicato il Comando Centrale 1.

0: Gaza, spiegando che sono stati presi di mira sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. E i guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato un attacco con missili e droni contro basi americane a Erbil nel Kurdistan iracheno. Intanto il presidente USA Donald Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale e minaccia: non reagite o vi distruggeremo. Alessandro Di Battista sta meglio e tornerà in Italia venerdì prossimo. Lo ha annunciato sui social lo stesso ex deputato M5S, ricoverato a Cuba dal 28 agosto dopo un grave malore. Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha scritto Di Battista, spiegando che il rimpatrio avverrà con un aereo ambulanza, i cui costi saranno sostenuti dalla compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza prima di partire. Il tennis: Lorenzo Sonego sfiora l'impresa contro Alex Zverev al primo turno degli US Open, ultima prova stagionale del Grande Slam. L'azzurro cede al tedesco solo al quinto set. Avanzano al secondo turno Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci. Oggi al via i match del secondo turno. Fari puntati su Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Navone. Nel tabellone femminile, derby azzurro tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Parliamo di musica, è una cosa che appassiona un po' tutti noi. Parliamo soprattutto di concerti nei posti più incredibili del mondo. Tra i luoghi più spettacolari al mondo dove appunto ascoltare musica live, ce ne sono alcuni che sembrano pensati apposta per lasciare il pubblico senza parole. Ma davvero mi trovo in questo luogo meraviglioso e ascolterò anche il mio artista preferito, il mio gruppo preferito. Tipo c'è una selezione che è stata pubblicata da un portale, Time Out, che ha messo insieme 10 location decisamente fuori dal comune.

Una delle più famose è il Red Rocks in Colorado, che è un anfiteatro naturale circondato da gigantesche formazioni di roccia rossa, dove negli anni si sono esibiti artisti internazionali, anche band leggendarie. Ma nell'elenco, in questo elenco di appunto di Time Out, compaiono anche scenari completamente diversi, compresi degli spazi ricavati nelle miniere di sale, e questo luogo incredibile si trova in Polonia. Ed è interessante perché quando ricordiamo un concerto non ricordiamo soltanto le canzoni, ma ci rimane il viaggio fatto magari con gli amici, con la nostra famiglia, le persone che avevamo accanto, l'atmosfera, perfino quello che vedevamo intorno al palco. È tutto un insieme di cose che rende un concerto bello o meno bello. Metteteci poi un luogo uscito da un film fantascientifico, come fai a non ricordare a vita quella tipologia, ecco, di concerto?

0: stessi altrove.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo mercoledì. Per quanto mi riguarda, torno domani, se vi va, se vi fa piacere. Solito posto, solito orario. Fate i bravi, ma non troppo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pierfrancesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, primo bilancio dell'estate, facendo riferimento ad agosto, che poi alla fine ha confermato i buoni numeri del 2025.
3: Indubbiamente la stagione si avvia, diciamo, verso il mese di settembre, con degli ottimi risultati da partire già da maggio-giugno, ottimi flussi turistici, luglio sopra ogni aspettativa, agosto in linea come tutti gli anni, e quindi sicuramente anche agosto è stato pieno di soddisfazioni. Adesso ci aspettano settembre-ottobre, il tempo è sicuramente ottimo, e quindi ci auguriamo che le previsioni che abbiamo vengano mantenute. Abbiamo un più 5% rispetto al 2025, e questo ci fa ben sperare per un settembre a gonfie vele e un ottobre che ci darà sicuramente delle belle soddisfazioni. Sicuramente il tempo quest'anno ha fatto la sua parte, e ci auguriamo che, insomma, si mantenga questa ottima temperatura e questo bel sole.
2: Ecco, Presidente, perché agosto, che fino a qualche anno fa era, diciamo, il mese per eccellenza dell'estate, la celebrazione delle vacanze, adesso non è più così? Si è spostato un po' il focus, sono cambiate le abitudini e i clienti?
3: Ma sicuramente qualcosa è cambiato, sicuramente il brand Jesolo è un brand oggi fortemente attrattivo, e questo fa sì che già da giugno e anche luglio i flussi turistici ci gratifichino in maniera forte. Una volta agosto era il mercato italiano a darci grandi soddisfazioni, oggi il mercato di riferimento nel periodo di agosto è sempre l'italiano, ma sicuramente ci sono ad incalzare anche altri mercati, quali per esempio i mercati dell'est, che ne vedono in agosto un mese importante per le loro vacanze, ma luglio, ricordiamo, per esempio, è un mese dove austriaci, tedeschi, svizzeri e anche mercati dell'est scendono molto nella nostra località, quindi questo è particolarmente importante. Le abitudini forse sono cambiate, non si va più in vacanza ad agosto, no, si continua ad andare, ma il numero di flussi turistici che abbiamo si è sicuramente ampliato, e quindi si spalma su più mesi, non solo sul mese di agosto.
2: E uno di questi mesi è sicuramente quello di settembre, dove anche complici le manifestazioni, vedi lo Jesolo Airy Show piuttosto che la festa dell'uva, che adesso ha cambiato nome, poi i concerti che iniziano al Palazzo del Turismo, naturalmente aiuta molto, oltre che chiaramente nella speranza che il meteo si mantenga. Ecco, naturalmente questo è anche un mese che poi vede qualche attività iniziare a, diciamo, a respirare, diciamo così. Il suo appello nei confronti dei colleghi imprenditori?
3: Ma io mi auguro che i colleghi imprenditori vedano in settembre ancora un mese sicuramente ricco di risultati, e che, diciamo, le attività restino operative fino alla fine di settembre, e con attività intendo anche tutto il mondo commerciale, che non veda, insomma, a metà settembre, 20 settembre, il momento di chiudere, anche perché questo svilirebbe la località stessa. Settembre è un mese particolare, sicuramente è un mese dove le giornate si accorciano, ma le famose settembrine, queste giornate dove c'è questo bel venticello, il sole è ancora caldo, sono particolarmente piacevoli. Gli eventi la fanno da padrone, con la show, con la festa dell'uva, con i concerti che poi seguiranno anche ad ottobre, quindi è questo forse il momento di maggiore relax, dove abbiamo una clientela anche particolare, ancora qualche famiglia con bambini piccoli, sicuramente persone più mature.

0: persone con animali d'affezione, quindi con il loro cagnolino, cioè un insieme di clienti, di ospiti che vedono in questo mese un mese particolare. Quindi io mi auguro che il mese dia maggiori soddisfazioni possibili, che migliori il settembre e l'ottobre dell'anno scorso e che, ripeto, commercianti e albergatori credano in questo che noi chiamiamo nuove stagioni e non più allungamento di stagione, ma si abbia la possibilità, insomma, di far vedere che la città è ancora attrattiva e che riceve con grande piacere i suoi ospiti.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le altre notti è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

0: Amici, un buongiorno, ben ritrovati, buona giornata, buon mercoledì 2 di settembre, eccomi qui. Io sono Ale, pronto anche oggi a tenervi compagnia, pronto soprattutto per darvi qualche dritta su come occupare al meglio il vostro tempo libero qui a Jesolo.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: Giorno 2 del mese di settembre, vediamo che cosa gli astri hanno preparato per noi per farci affrontare al meglio la nostra giornata. Ariete, le vostre idee incontreranno l'approvazione dei colleghi. Toro, giornata generosa su tutti i piani, con stelle molto favorevoli. Gemelli, un sottile nervosismo ingiustificato potrà disturbarvi nel lavoro. Cancro, favoriti gli affari, i guadagni, gli incontri di lavoro. Vediamo il Leone, ascoltate i suggerimenti dell'intuito e sarete vittoriosi. Vergine, non siate bruschi o scontrosi con i colleghi di lavoro. Bilancia, non siate testardi, cercate di agire con la massima diplomazia. Scorpione, vedrete cadere gli ultimi ostacoli alla realizzazione di un progetto. Sagittario, saprete captare nel modo giusto segnali di miglioramento. Capricorno, giornata un po' pigra, caratterizzata da insolita svogliatezza. Vediamo l'Acquario, imporrete il vostro punto di vista nelle faccende di lavoro. E Pesci, giornata non facile che può diventare anche molto tesa, quindi se potete mantenete la calma. E per questo 2 di settembre è tutto con l'appuntamento dell'oroscopo. Io vi auguro una buona giornata e naturalmente ci sentiamo domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora salve a tutti, ancora un buon mercoledì mattina al popolo, gli ascoltatori di Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale. Vi ricordo che anche oggi, anche in questo mercoledì 2 di settembre, fino alle 13.30 tra Via dei Mille e Piazza Nember, vi attende quello che è il mercato sperimentale estivo.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Amici, segnatelo nel calendario perché Jesolo si prepara a tornare protagonista nei cieli. L'Aereo Club d'Italia ha infatti ufficializzato quello che è il calendario delle esibizioni della pattuglia acrobatica nazionale per il 2026 e naturalmente non poteva mancare quello che è l'appuntamento più amato dell'estate, lo Jesolo Air Show. Segnatevi la data, segnatela fin da adesso, sarà sabato 12 settembre, proprio quella la giornata in cui le frecce tricolori coloreranno ancora una volta il litorale con le loro evoluzioni spettacolari. Naturalmente, insomma, come da tradizione, il giorno prima, venerdì 11 settembre, Jesolo ospiterà quella che è la giornata dedicata alle prove, già di per sé un evento molto atteso da appassionati e curiosi. Si rinnova così un legame molto forte che dura da oltre 25 anni, pensate, tra la città di Jesolo e la pattuglia acrobatica nazionale.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

E fino al 10 settembre la Biblioteca Civica di Jesolo vi aspetta nelle piazze della città con il Libro Bus. Pensate, oltre 1000 libri a scaffale aperto, riviste, ma anche novità di narrativa, saggistica e titoli dedicati ai più piccoli, proprio per soddisfare tutti gli appassionati di lettura. Allora cercate quella che sarà la fermata più vicina a voi, lunedì in Piazza Carducci, nella passerella di sotto, martedì in Piazza Aurora, mercoledì in Piazza Nember e giovedì a Cortellazzo in Piazza Milano e Ca' Fornera.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, sabato 5 ma anche domenica 6 settembre ritorna quello che è l'appuntamento con Wine and Folk, che propone degustazioni di vini locali ma anche distribuzione di uva con intrattenimento a tema in alcune piazze della nostra Jesolo. Si parte il 5 settembre dalle ore 20 con la sfilata dei carri da via Scarpa a piazza Torino e poi il giorno successivo appuntamento dalle ore 20 con la sfilata dei carri da piazza Nember a piazza Manzoni e mezz'ora più tardi dalle 20:30 la festa dell'uva e del vino a Mille, insomma in via dei Mille. Inoltre il 5 settembre in piazza Torino ed il 6 settembre in piazza Drago degustazione di vini locali e uva ma anche musica dal vivo, wine experience e laboratori tematici.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

fantastici, anche per oggi siamo arrivati al termine. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, ci ritroviamo domani, giovedì, puntuali, sempre qui su Radio Jesolo Web.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, primo bilancio dell'estate, facendo riferimento ad agosto, che poi alla fine ha confermato i buoni numeri del 2025.
3: Indubbiamente la stagione si avvia, diciamo, verso il mese di settembre, con degli ottimi risultati da partire già da maggio-giugno, ottimi flussi turistici, luglio sopra ogni aspettativa, va agosto in linea come tutti gli anni, e quindi sicuramente anche agosto è stato pieno di soddisfazioni. Adesso ci aspettano settembre-ottobre, il tempo è sicuramente ottimo, e quindi ci auguriamo che le previsioni che abbiamo vengano mantenute. Abbiamo un più 5% rispetto al 2025, e questo ci fa ben sperare per un settembre a gonfie vele e un ottobre che ci darà sicuramente delle belle soddisfazioni. Sicuramente il tempo quest'anno ha fatto la sua parte, e ci auguriamo che, insomma, si mantenga questa ottima temperatura e questo bel sole.
2: Ecco, Presidente, perché agosto, che fino a qualche anno fa era, diciamo, il mese per eccellenza dell'estate, la celebrazione delle vacanze, adesso non è più così? Si è spostato un po' il focus, o sono cambiate le abitudini e i clienti?
3: Ma sicuramente qualcosa è cambiato, sicuramente il brand Jesolo è un brand oggi fortemente attrattivo, e questo fa sì che già da giugno e anche luglio i flussi turistici ci gratifichino in maniera forte. Una volta agosto era il mercato italiano a darci grandi soddisfazioni, oggi il mercato di riferimento nel periodo di agosto è sempre l'italiano, ma sicuramente ci sono ad incalzare anche altri mercati, quali per esempio i mercati dell'est, che ne vedono in agosto un mese importante per le loro vacanze. Ma luglio, ricordiamo, per esempio, è un mese dove austriaci, tedeschi, svizzeri e anche mercati dell'est scendono molto nella nostra località, quindi questo è particolarmente importante. Le abitudini forse sono cambiate, non si va più in vacanza ad agosto, no, si continua ad andare, ma il numero di flussi turistici che abbiamo si è sicuramente ampliato, e quindi si spalma su più mesi, non solo sul mese di agosto.
2: E uno di questi mesi è sicuramente quello di settembre, dove, anche complici le manifestazioni, vedi lo Jesolo Irish Show piuttosto che la festa dell'uva, che adesso ha cambiato nome, poi i concerti che iniziano al Palazzo del Turismo, naturalmente aiutano.

0: Stato aiuta molto, oltre che chiaramente nella speranza che il meteo si mantenga. Ecco, naturalmente questo è anche un mese che poi vede qualche attività iniziare a, diciamo, a respirare, diciamo così, il suo appello nei confronti dei colleghi imprenditori?
1: Ma io mi auguro che i colleghi imprenditori vedano in settembre ancora un mese sicuramente ricco di risultati e che, diciamo, le attività restino operative fino alla fine di settembre, e con attività intendo anche tutto il mondo commerciale che non veda, insomma, a metà settembre, 20 settembre, il momento di chiudere, anche perché questo svilirebbe la località stessa. Settembre è un mese particolare, sicuramente è un mese dove le giornate si accorciano, ma le famose settembrine, queste giornate dove c'è questo bel venticello, il sole è ancora caldo, sono particolarmente piacevoli. Gli eventi la fanno da padrone con la show, con la festa dell'uva, con i concerti che poi seguiranno anche ad ottobre. Quindi è questo forse il momento di maggiore relax, dove abbiamo una clientela anche particolare, ancora qualche famiglia con bambini piccoli, sicuramente persone più mature, persone con animali d'affezione, quindi con il loro cagnolino, cioè un insieme di clienti, di ospiti che vedono in questo mese un mese particolare. Quindi io mi auguro che il mese dia maggiori soddisfazioni possibili, che migliori il settembre e l'ottobre dell'anno scorso e che, ripeto, commercianti e albergatori credano in questo che noi chiamiamo nuove stagioni e non più allungamento di stagione, ma si abbia la possibilità, insomma, di far vedere che la città è ancora attrattiva e che riceve con grande piacere i suoi ospiti.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: pensate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon mercoledì. Non dirò più i numeri così e neanche il mese, così non mi sbaglio.
2: Vabbè, il 2.
1: Possibile che io mi sveglio la mattina e non so che giorno è. Ciao a tutti, non è vero, scherzo ovviamente. Lo faccio per portare dell'arte in questo programma.
2: E anche delle risate.
1: Cioè, se ci dovessimo affidare a te, caro Alo, come stai?
2: Molto bene, tu come stai?
1: Molto bene, in vena di darti fastidio quest'oggi, te lo dico. Va come bene. Cominciamo tra poco la puntata?
2: Beh, come il solito. Oggi è mercoledì, quindi andiamo a scomodare niente proprio di meno che la nostra ignorante artificiale,
1: vero,
2: ovvero Peppia, che oggi ci spiega il cambio di stagione.
1: Peppia che ha riposato anche lei.
2: Certo, è andata.
1: Te la sei portata in ferie.
2: Me la sono portata perché mi dava dei consigli ignoranti, certo, insomma, immagino. Così. E oggi ci spiega il cambio di stagione, visto
1: perfetto,
2: che ci siamo quasi.
1: Molto utile. E poi continueremo con una rubrica che io non so se tu conosci, perché l'abbiamo introdotta forse con Cecilia. Abitudini dal passato.
2: Oh, e là, non la conosco.
1: Ah, non la conosci?
2: No, ma
1: vamo. Ho trovato diverse cose a mio del passato che sono veramente assurde.
2: Tipo? Me la dici
1: tipo
2: dopo.
1: Tipo delle abitudini incredibili, sono talmente tante che ci facciamo anche una bella rubrica.
2: Bene.
1: Le abitudini di oggi non ve le voglio spoilerare, però hanno a che fare, diciamo, con pettini enormi. L'ho fatto in tuo onore.
2: Quindi una roba che proprio non mi può riguardare. Ah, però del passato, quindi in passato usavo il pettine.
1: No, tu non credo, però bene, insomma, ve lo racconto tra poco. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Le bigiate epiche. Le bigiate, come si chiamano dalle parti tua?
2: Beh, bigiate, cos'è? Saltare, fare sega a scuola.
1: Esatto, sì. Che non si può sentire fare sega, però vabbè, si dice anche così a Roma, in altre città chissà come si dice, scrivetecelo magari. A Milano si dice bigiare.
2: Bigiare
1: la scuola.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo dalla nostra Peppia. Siccome è un po' che non la nominiamo, se qualcuno di voi è nuovo da queste parti, qui tra le vie del comedy, la nostra Peppia IA è la nostra IA, la nostra ignoranza artificiale, non intelligenza artificiale.
2: No, se non è troppo facile.
1: Non perché lei non sia intelligente, anzi.
2: È molto intelligente. Per però, essere stupido. Allora, com'è
1: come
2: quella
1: per
2: cosa?
1: Essere stupida?
2: No, nel senso, ignoranti. Un ignorante non può fare l'intelligente, un intelligente può fare l'ignorante.
1: Esatto.
2: Non mi ricordo chi lo disse.
1: Esatto.
2: Qualcuno tipo Einstein.
1: Cioè, noi gli chiediamo cose, o le chiediamo. No, Peppia, le chiediamo cose in maniera un po'. Cioè, lei non ci dà come tutte le altre, come tutti gli altri chatbot, la risposta forbita. Anzi, lei si vuole distinguere e ci dà la risposta ignorante. Cosa le abbiamo chiesto oggi?
2: Le abbiamo chiesto di spiegarci una cosa che tutti affrontiamo a settembre, più o meno, chi più chi meno, ovvero il cambio di stagione. Peccato che Peppia non abbia capito di che stagione si tratti. Secondo Peppia, il cambio di stagione non

0: riguarda i vestiti, riguarda le persone. Perché a settembre bisogna cambiare personalità, non il guardaroba.
1: Lo vedi che non è stupida per niente.
0: Ma certo. Per lei quindi il cambio di stagione è un reset umano, un reset umano. Le frasi tipiche di Peppia sono: io a settembre divento una persona nuova, poi a ottobre divento quella vecchia. È giusto il cavallo di settembre, no? Il cambio di stagione si fa dentro, non nell'armadio. Le felpe? No, quelle le mette chi non ha un'identità forte. Io non cambio i vestiti, cambio le vibrazioni.
1: Quanto
0: belle
1: mi
0: però,
1: piace a me fare il cambio di stagione, perché in realtà emotivamente è come se buttassi il vecchio e accogliessi il nuovo.
0: Vero, lo
1: fai perché
0: ogni,
1: le cose
0: vero.
1: Che non vedi, che non ti metti da un po', è come se fossero nuove.
0: E lo fai
1: anche
0: due volte
1: tu
0: l'anno,
1: per me,
0: certo.
1: Sei una nuova persona.
0: Anche per me, tu sei nuova, non è vero. Io giravo con la tua foto sul bagnasciuga.
1: Immagino, al collo.
0: Certo, attaccata tipo,
1: al cartellino, sì. Al posto della tua foto
0: invece, cioè, del badge avevo,
1: cioè, avevi la mia foto.
0: La foto tua. Immaginiamo questa scena. Peppia, detta la Peppa. Peppia apre l'armadio, tu ti aspetti che tiri fuori felpe, pantaloni lunghi, giacche leggere, e invece tira fuori un ventaglio, un pareo, una ciabatta spaiata, un cappello di paglia, e dice: io non cedo al sistema. Perché Peppia pensa che cambio di stagione significhi cambiare il meteo manualmente. Quindi la trovi sul balcone che soffia verso il cielo.
1: Ah, lei è convinta, cioè il cambio di stagione,
0: sì,
1: che cambi la stagione.
0: Certo. Quindi soffia verso il cielo, agita un asciugamano, prova a spostare le nuvole con un mestolo e dice: sto solo aiutando settembre a capire che cosa deve fare. Tu hai messo già la felpa, Peppia no. Peppia resiste, Peppia combatte. Peppia sfida l'aria fresca come se fosse un duello. E quando trema dice: non è freddo, è emozione. E quindi Peppia ci insegna che il cambio di stagione è inevitabile. A meno che non ve lo spieghi Peppia, in quel caso sarete voi a cambiare.
1: Tu hai detto Peppia resiste, Peppia combatte, posso dire?
0: Sì.
1: Peppia confonde.
0: Anche molto.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Vi abbiamo ripresentato la nostra Peppia, che oggi ci ha parlato del cambio di stagione. Lei è convinta che sia proprio un cambio di stagionalità, cioè prendi una stagione e la cambi. È un po' quello, sì, in effetti. Vabbè, andiamo ai messaggi. A me personalmente piace tantissimo fare il cambio di stagione, sono malata, lo so. Anzi, sono un'accumulatrice seriale, ho le cose... Tu lo sai, no? Che sono un po' ossessiva compulsiva. E vivo in, credo, 10 metri quadri, ci faccio stare tutto.
2: Certo, ma io ad esempio non lo faccio il cambio di stagione perché nel mio armadio super enorme metto
1: tutto. Sogno, che
2: non
1: bello.
2: Non devo farlo.
1: Ti invidio.
2: Cioè, se prendo le giacche le prendo in inverno e d'estate non le prendo, però stanno lì, non le sposto.
1: Bello, che bello.
2: Sì, vabbè, sotto vuoto, ma
1: no,
2: basta.
1: No, mi hai resa triste, uffa.
2: No, ti regalo un armadio grande,
1: ma
2: il mio,
1: ma non c'ho,
2: dai,
1: lo spazio in casa.
2: Lo pieghiamo. Allora, Silvia scrive, ciao Silvia, ho seguito Peppia e ho provato a fare il cambio di stagione dentro, non nell'armadio. Ora ho ancora i sandali ai piedi, ma un'ansia autunnale nel cuore. Non credo di aver capito bene, però, perché Peppia confonde.
1: No, Peppia un po' confonde, però ha ragione. Cioè, fare un po' di decluttering di persone, quello andrebbe fatto ogni mese. Sì, sì, sì.
2: C'è il libro bellissimo di Marie Kondo, facciamo le pubblicità, non serve che io le faccia pubblicità, che è proprio la guru del decluttering.
1: Del decluttering emotivo?
2: Allora, decluttering fisico, che però corrisponde a un decluttering emotivo. Se tu fai spazio, arriva roba nuova, se no, no.
1: È verissimo, mamma, quanta verità in questo comedy. Andiamo da
2: saggio.
1: Davide.
2: Allora Davide, ciao Davide. Mia sorella ha ascoltato Peppia e ora sta sul balcone a soffiare verso il cielo per aiutare settembre. I vicini pensano stia asciugando la vernice. Io non so più cosa dire. Davide, vai a prendere tua sorella che probabilmente, non lo so, ha bevuto o mangiato qualcosa che non doveva bere o mangiare, e riportala dentro.

8 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: di voltare pagina e parlare delle abitudini del passato. Nuova rubrica che insomma ci racconta cose che nel passato erano normalissime e che oggi sono assurde, forse, se ci pensiamo, cose che magari oggi noi facciamo che in futuro saranno assurde,
1: certo,
0: chi lo sa, nel comedy del 40.023 parleranno di noi e chi lo sa.
2: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Pronti con le abitudini del passato, caro Alo. Allora, parliamo di nobili, nobili medievali, che portavano...
3: Avevo capito mobili.
2: No, nobili. Sì, sì, sì. I nobili del passato, sì. Quindi del Medioevo, sì. Portavano dei pettini enormi, ok? E non per pettinarsi, ma per esibire la loro ricchezza.
3: Ah.
2: Come funzionava?
3: Ma dove li portavano?
2: Ora te lo dico. Quando pensiamo a un pettine, non so tu cosa immagini, ma...
3: Io quello per pettinare
2: calvo,
3: i capelli.
2: Lo diciamo per chi non ti conosce. Ma appunto immaginiamo un oggetto pratico, no? Da usare ogni mattina, magari davanti allo specchio. Nel Medioevo però, per alcuni nobili era molto di più. Era un vero e proprio simbolo di status.
3: Ah.
2: Un po' come il Rolex sul polso dei ricconi oggi.
3: Ma pensa.
2: Quindi tra le classi più ricche era infatti comune possedere questi pettini realizzati con dei materiali molto pregiati come l'avorio, l'osso lavorato, l'argento. Addirittura erano decorati con le pietre, insomma
3: sì, sì.
2: Pettini bellissimi. Più il pettine era grande, raffinato e costoso, e più rappresentava il prestigio del proprietario. Quindi in molti casi questi accessori non servivano tanto per sistemare i capelli quanto per essere mostrati in pubblico. Però io mi sono chiesta, ti giuro, mi sono immaginata tu, l'alo del Medioevo.
3: Che faccio?
2: Magari ricchissimo,
3: no,
2: per
3: magari
2: carità.
3: Sono un nobile, giro col pettine.
2: Vabbè che però loro avevano anche le parrucche.
3: Comunque
2: oddio, adesso non riesco a togliermi dalla testa l'immagine tua con la parrucca.
3: Con la parrucca e un pettine di ebano. Che vado a fare il nobile, a mostrare il mio pettine per tutte le strade.
2: Comunque, diciamo che del resto in un'epoca in cui si possedevano beni di valore, trasformare un semplice pettine in un'opera d'arte era un modo anche efficace per distinguersi dalla massa.
3: Sì.
2: Beni di valore tangibili, diciamo
3: sì,
2: che
3: certo.
2: Noi oggi abbiamo un altro modo magari di, che ne so, investimenti.
3: La cavezza d'oro.
2: Esatto.
3: Ad esempio,
2: comunque,
3: il Rolex d'oro.
2: Secondo me i social non esistevano ancora, giusto? No, non mi pare.
3: Nel Medioevo credo, di,
2: credo
3: no.
2: di no.
3: Forse qualche
2: però
3: anno dopo.
2: Anche lì la voglia di ostentare diciamo fa parte della storia dell'umanità in un certo senso.
3: Ci ha sempre contraddistinto. Solo che adesso abbiamo lo strumento per immortalare. All'epoca no, non potevi fare le storie.
2: All'epoca c'era il pettine.
3: C'era il pettine. Oggi le storie su Instagram e ieri i pettini.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
4: Gonna start the rebellion, I know.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. All'indomani delle accuse della Germania alla Russia per i droni scoperti all'aeroporto di Lipsia, arriva l'avvertimento del ministro degli esteri.

0: dubbio, però bisogna vedere se ci sono le posizioni giuridiche per farlo.
1: Roberto Vannacci interviene di nuovo sul dibattito sulla prossima legge elettorale, sull'ipotesi di ricorrere al ballottaggio. Prima il ballottaggio doveva essere la trappola perfetta, lasciare che Futuro Nazionale corresse al primo turno e poi pretendere i voti dei nostri elettori al secondo, scrive sui social. Poi hanno fatto due conti, hanno capito che, liberati dal ricatto del cosiddetto voto utile, ancor più gli italiani sceglierebbero Futuro Nazionale. Così la trappola anti-Vannacci rischia di trasformarsi in un regalo a Futuro Nazionale. Ora aggiunge, pensano di fermare persino il ballottaggio. Ieri il ballottaggio per fermarci, oggi vogliono fermarlo perché ci rafforza. Cambiano formule, soglie e regole, ma non possono cambiare la volontà degli italiani, sottolinea Vannacci. Il tennis, Lorenzo Sonego sfiora l'impresa contro Zverev al primo turno degli US Open, ultima prova stagionale del grande slam. L'azzurro cede al tedesco solo al quinto set. Avanzano al secondo turno Musetti, Cobolli e Bellucci. Oggi al via i match del secondo turno, fa ripuntati su Berrettini che affronta l'argentino Navone. Nel tabellone femminile derby azzurro tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Ed è tutto, più tardi.
2: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Storie di pettini e di abitudini del passato. Per ostentare la ricchezza si usavano questi pettini, che più erano grandi, elaborati, con pietre, con materiali preziosi, più stavano a simboleggiare proprio la ricchezza, appunto, lo status, no, nella società. Abbiamo detto un po' come si flexa su Instagram oggi. Ieri lo si faceva con i pettini. Ci siamo immaginati anche Alo, che non ha i capelli, con la parrucca.
2: Però non c'erano pelati all'epoca, quindi probabilmente uno su cinque aveva la parrucca. Non è
1: possibile. Ma tu dici che non avevano... Forse c'erano i pelati, usavano anche dei capelli.
2: Però non hai foto, diciamo. Beh, foto dipinti, non ce ne abbiamo. Non ci sono dipinti in cui ci sono pelati.
1: No, non è vero, dai.

0: No,
1: certo.
2: Dipinti, scrivi dipinti di pelati.
0: Dipinti, medioevo pelati.
2: Nel frattempo io vado da Andrea che ci scrive: praticamente il pettine era il Rolex del medioevo. Sì, Andre, l'abbiamo detto anche noi, forse ti è sfuggito, però giusto, giusto, sei in linea con noi, con quello che diciamo noi. Martina ci scrive: io perdo il pettine ogni settimana, nel medioevo sarei fallita in due giorni.
1: E beh, anche perché avresti perso, non lo so, adesso i sesterzi, non so, la moneta che c'era all'epoca.
2: Lorenzo, concludiamo con lui che ci scrive: alla fine non è cambiato molto, ieri si sfoggiava il pettine gigante, oggi l'ultimo smartphone. È vero, anche, sì, sì, Rolex, smartphone, catenozze.
1: Di tutto.
2: Hai visto
1: anche
2: pelati,
1: macchine,
2: pelati nei dipinti?
1: Ma guarda, in realtà no.
2: No, ma poi cosa hai scritto nella ricerca? Sono curiosa.
1: Dipinti medievali con pelati. Ah no, scusami, dipinti medievali con persone calve.
2: No,
1: pensa che roba, ma non escono.
3: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. It's a party we can do.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Dopo aver scoperto che sul web non ci sono dipinti di pelati del Medioevo,
2: non si trovano.
1: Hai sbagliato a scrivere, dai, gli hai dato un prompt sbagliato.
2: Ma dipinti medievali con persone pelate.
1: Ma sì che ce n'è. Immaginati anche, che ne so, a voglia. No, dici di no. No,
2: ma stai dicendo a voglia come se no, avessi titoli di quadri.
1: Li troverò io e li porterò in questa sede. Cosa dobbiamo fare? Ah, i messaggi li abbiamo letti?
2: Sì, flop and roll,
1: torniamo tra poco con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, e torniamo al tempo della scuola, o meglio, di quando marinavamo la scuola, quindi bigiate epiche.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Bigiate epiche, è questo il tema, quindi le cose che sono successe quando marinavamo la scuola. Intanto mi giunge così all'attenzione un messaggio che recita, ma perché sto usando questo linguaggio? Comunque
2: va
1: il messaggio
2: che
1: dice,
2: recita:
1: da me si dice fare cup. Prima no, discutevamo sul bigiare.
2: Sì, io dico fare sega,
1: fare cup, marinare la scuola. Vabbè, fare cup o fare cup, non so come si legga, non l'ho mai sentito.
2: E non spiega poi?
1: No, no,
2: basta,
1: dice solo così. Sì, grazie dell'informazione. Poi,
2: bene,
1: l'ultimo anno andavo a scuola un giorno a settimana. Gli altri giorni, non potendo restare a casa, mi imbucavo nelle classi dei miei amici in altre scuole, a volte anche sotto i banchi. Vabbè, ma perché non andare nella tua, scusa? Vabbè, per fare la marachella,
2: io
1: dai.
2: Ho fatto imbucare mio cugino una lezione di... Cioè, quindi invece di fare sega insieme l'ho fatto imboccare in questa lezione di letteratura italiana e ha dovuto fare testa a sorpresa. E lui mi faceva:
1: credo,
2: ma che devo rispondere? Che devo rispondere?
1: Che ride.
2: Ho detto: tu non ti preoccupare, tu metti crocette, tanto se
1: tanto,
2: non lo passi,
1: esatto,
2: che te frega.
1: Che te frega. Poi, ma che nome ha scritto? Ma ti immagini nome e cognome? Ma
2: no, ha scritto...
1: l'uno non risulta in classe, cioè classe.
2: Ma gli abbiamo inventato un nome. Tipo...
1: No, io mi ricordo che per un periodo, mamma, se mi stai sentendo, chiedo venia. Facevo questa cosa. Praticamente mia mamma aveva cambiato turni, andava al lavoro molto presto e tornava dopo pranzo. Quindi io in teoria in quel frangente dovevo andare a scuola.
2: Certo.
1: Non andavo a scuola. Mi svegliavo tra l'altro poco dopo che lei arrivasse, cioè poco prima.
2: Sì.
1: E quindi tutta... non riesco a trovare un termine.
2: Non da giornata a scuola, ma
1: esatto,
2: da...
1: Esatto. Allora cosa facevo? Tipo 10 minuti prima, dopo che ero stata a casa magari col pigiama, mi buttavo sotto la doccia, mi vestivo, mettevo addirittura i libri della giornata nella cartella, come se poi mia mamma andasse a spulciare, assolutamente no.
2: Sì, certo.
1: Però ho capito, simulavo tutto.

0: Poi lei tornava tranquilla, mi trovava a casa perché in effetti era un orario in cui
1: era comunque eri già tornata.
0: Se ne è mai accorta, non, insomma, io allora, invece mi facevo tutto il film, che mi cambiavo i vestiti, facevo tutto da sola.
1: Visto che hai detto mamma non mi ascoltare, dipende quante volte l'hai fatto. Se l'hai fatto 3-4 volte è una cosa, se l'hai fatto per 3 anni
0: per lunghi periodi, no, ecco, ma a sprazzi, vabbè. Però vabbè. Andiamo avanti con sono rimasta sul pullman a dormire da un capolinea all'altro tutta la mattina. Beh, ottimo, questo soprattutto d'inverno.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non dovremmo dirlo, ma funziona. Sì, sì, sì, non te vado a scendere.
1: Sì,
0: tanto funziona. C'hai anche l'abbonamento la maggior parte delle volte. Poi andiamo avanti con in quattro della stessa classe, sempre insieme, molto furbe, decidiamo di andare in città. Salendo sul treno incrociamo il prof di italiano che ci saluta sogghignando. Poi abbiamo saltato la prima ora perché c'era la verifica d'inglese alla quale nessuno aveva studiato. Appena entriamo alla seconda ora cerchiamo di non farci vedere dalla prof, ma ci aveva beccati e portati in una classe di quinta superiore per fare la verifica. Abbiamo preso tutti in insufficienza.
1: Ecco,
0: e quindi la verifica, vabbè, non penso che però la prof ti può, come dire, sequestrare e portare in un'altra classe.
1: Beh, ma tu non puoi fare sega a scuola, quindi.
0: Beh, sì, in effetti. Avevamo l'Eurospin vicino scuola, nulla, tutto qui.
1: Capirai.
0: Beh, sì, giornate al supermercato, al
1: come
0: centro
1: dire...
0: commerciale.
1: Come dire che bigiavi senza dire che bigiavi.
0: Esatto. Io quando saltavo era colpa dell'intolleranza al glutine, scoperta successivamente, ma che già alle elementari mi creava problemi orrendi.
1: Certo.
0: In compenso ne approfittavo per guardare il trittico Hercules, Xena, Battlestar Galactica,
1: sì,
0: che non so cos'è, Galactica,
1: tutta roba...
0: e Lassie Lowell's Dea dei Millennials. Sì, bello, quando rimanevi a casa e guardavi i cartoni ti sentivi
1: bellissimo.
0: Sì, sì. Soprattutto, molti non lo dicono.
1: Perché alcuni cartoni poi, tra l'altro, ma che strano, li facevano la mattina. Che i bambini erano a scuola, tipo Nino, Doraemon,
0: è vero,
1: sai questi?
0: Alcuni sì.
1: L'uomo tigre, ma me li fai la mattina?
0: Ma io più che altro ho pensato una cosa, che soprattutto anche alle superiori, quando ti senti, no, che vuoi fare il bulletto, sei grande, vuoi fare l'adulto. In realtà, quando rimani a casa, che metti i cartoni.
1: I cartoni.
0: Anche da adulto, quando non vai a lavoro, metti i cartoni.
1: Soprattutto da adulto.

0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: si no me muero, todo llegará.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Beh, una puntata un po' nostalgica quest'oggi con le bigiate. Stavo dicendo, torniamo tra i banchi di scuola. No, torniamo in giro per le strade quando bigiavamo la scuola.
3: Certo,
2: caro Alo.
3: Ricordo una volta feci bigiai, vabbè, uso il termine che abbiamo usato per il flop and roll. Bigiai scuola con due amici miei, erano un compagno e una compagna di classe. A un certo punto ritorniamo verso la zona di, insomma, dove abitavamo più o meno
2: la
3: tutti
2: zona
3: e tre.
2: Franca.
3: Sì, per poi tornare a casa subito, attraversiamo la strada, al semaforo, sulle strisce si ferma questa macchina, noi passiamo e sentiamo "Oh!". Ci giriamo, era il papà del nostro compagno di classe.
2: Aveva beccati.
3: Gli ha detto male.
2: Mi ha fatto venire in mente che invece mia sorella, che è più grande di me, mi raccontava spesso che mia mamma gli diceva "Non vuoi andare a scuola, non andare, però non bigia, cioè mi preoccupo a mamma, capito?". No, mia mamma del sud, no. Tu se non vai andare a casa, se le tue amiche bigiano, mia mamma poi, gli diceva "Se le tue amiche bigiano, dimmelo, io ti ci mando lo stesso, però avvisami che so che sei in giro".
3: Certo.
2: E mia sorella gli diceva "Mamma, grazie, ma che gusto c'è se io bigio che tu lo sai, non
3: certo.
2: C'è quell'adrenalina.
3: Lo fai proprio per il gusto di fare la cosa nascosta.
2: Per fare esatto, per così uscire fuori dagli schemi. Va bene, come avete notato potremmo andare avanti a parlare di questo argomento per giorni, ma è giunto il momento di salutarci. Cari amici del Comedy, già, allora torniamo domani sempre con Alessandro Bisogni.
3: E con la bigiona Alessandra Bellotti.
2: Qui che non bigiamo al Comedy
3: Radio
2: Show. A domani, ciao.
3: Domani io bigio, non vengo.
2: No, guarda
3: sì,
2: che
3: sì.
2: Io ti vengo a prendere, ti vedo dalla finestra.
3: Io scappo.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, primo bilancio dell'estate, facendo riferimento ad agosto, che poi alla fine ha confermato i buoni numeri del 2025.
3: Indubbiamente la stagione si avvia, diciamo, verso il mese di settembre, con degli ottimi risultati da partire già da maggio-giugno, ottimi flussi turistici, luglio sopra ogni aspettativa, agosto in linea come tutti gli anni, e quindi sicuramente anche agosto è stato pieno di soddisfazioni. Adesso ci aspettano settembre-ottobre, il tempo è sicuramente ottimo, e quindi ci auguriamo che le previsioni che abbiamo vengano mantenute. Abbiamo un più 5% rispetto al 2025, e questo ci fa ben sperare per un settembre a gonfie vele e un ottobre che ci darà sicuramente delle belle soddisfazioni. Sicuramente il tempo quest'anno ha fatto la sua

0: parte, e ci auguriamo che insomma si mantenga questa ottima temperatura e questo bel sole.
1: Ecco Presidente, perché agosto, che fino a qualche anno fa era, diciamo, il mese per eccellenza dell'estate, la

0: Ricordiamo, per esempio, è un mese dove austriaci, tedeschi, svizzeri e anche mercati dell'est scendono molto nella nostra località. Quindi questo è particolarmente importante. Le abitudini forse sono cambiate, non si va più in vacanza ad agosto, no, si continua ad andare, ma il numero di flussi turistici che abbiamo si è sicuramente ampliato e quindi si spalma su più mesi, non solo sul mese di agosto.
1: E uno di questi mesi è sicuramente quello di settembre, dove anche complici le manifestazioni, vedi lo Jesolo Irish Show piuttosto che la festa dell'uva, che adesso ha cambiato nome, poi i concerti che iniziano al Palazzo del Turismo, naturalmente aiuta molto, oltre che chiaramente nella speranza che il meteo si mantenga. Ecco, naturalmente questo è anche un mese che poi vede qualche attività iniziare a, diciamo, a respirare, diciamo così, il suo appello nei confronti dei colleghi imprenditori?
0: Ma io mi auguro che i colleghi imprenditori vedano in settembre ancora un mese sicuramente ricco di risultati e che, diciamo, le attività restino operative fino alla fine di settembre, e con attività intendo anche tutto il mondo commerciale, che non veda, insomma, a metà settembre, 20 settembre, il momento di chiudere, anche perché questo svilirebbe la località stessa. Settembre è un mese particolare, sicuramente è un mese dove le giornate si accorciano, ma le famose settembrine, queste giornate dove c'è questo bel venticello, il sole è ancora caldo, sono particolarmente piacevoli. Gli eventi la fanno da padrone con la show, con la festa dell'uva, con i concerti che poi seguiranno anche ad ottobre. Quindi è questo forse il momento di maggiore relax, dove abbiamo una clientela anche particolare, ancora qualche famiglia con bambini piccoli, sicuramente persone più mature, persone con animali d'affezione, quindi con il loro cagnolino, cioè un insieme di clienti, di ospiti che vedono in questo mese un mese particolare. Quindi io mi auguro che il mese dia maggiori soddisfazioni possibili, che migliori il settembre e l'ottobre dell'anno scorso e che, ripeto, commercianti e albergatori credano in questo che noi chiamiamo nuove stagioni e non più allungamento di stagione, ma si abbia la possibilità, insomma, di far vedere che la città è ancora attrattiva e che riceve con grande piacere i suoi ospiti.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Mixer.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Buon pomeriggio amici e bentrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore. Questo è il Day by Day.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Allora, parliamo di Taylor Swift. Qualche giorno fa è successa una cosa particolare. A raccontarla è una mamma di tre figli che di recente ha avuto un grandissimo incidente. Lei si era fermata a soccorrere dei ragazzi che erano usciti fuori strada con la macchina quando un'altra vettura ha fatto aquaplaning, le è andata addosso. Lei è rimasta gravemente ferita con fratture multiple praticamente in tutto il corpo e per curarla ci volevano veramente tanti soldi. Così aveva avviato una campagna crowdfunding. Ebbene, a un certo punto la contattano quelli dell'associazione del crowdfunding per dirgli che c'era stata una donazione di $50,000 e la donatrice era Taylor Swift, che era venuta a sapere di questa cosa. Cioè, ragazzi, questa ragazza ha un cuore d'oro.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Allora, qualche giorno fa, durante una sessione di domande e risposte al Fan Expo Canada, Mel Gibson a un certo punto ha notato che c'era una persona che traduceva quello che lui diceva col linguaggio dei segni. Così ha cominciato ad imitarlo, a fargli praticamente il verso. Questa cosa ovviamente ha creato un certo imbarazzo e ci sono state anche delle critiche, giustamente, sui social. E così lui alla fine si è dovuto scusare e quindi ha rilasciato una dichiarazione e ha detto: a volte quando ti ritrovi su un palcoscenico sotto i riflettori la tua mente è in subbuglio e certe volte si manifestano idiozie spontanee e sconsiderate. Questo è quanto ha detto e poi si è scusato con chiunque fosse rimasto turbato o comunque offeso dal suo comportamento, che tra

0: all'altro, manco a dirlo, è diventato virale sui social media. Vabbè, l'importante è che ha fatto ammenda.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Ritorniamo a parlare di Lionel Richie, che ultimamente diciamo che sta facendo preoccupare parecchio i suoi fan. Già tra giugno e luglio aveva dovuto rinviare i suoi concerti perché si era sentito male ed era finito al pronto soccorso. Questa volta di nuovo è stato male ed è finito all'ospedale in terapia intensiva. Questa cosa è successa sabato 29 agosto. Nonostante sia in terapia intensiva, comunque Lionel Richie ha detto che si sente abbastanza bene e spera di ritornare presto. Diciamo che preoccupa anche perché non è più un ragazzino, lui ha 77 anni. Comunque speriamo che si riprenda presto. Dai, dai Lionel.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Vi do un bacio grande e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Io non ho piani, io non ho piani.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli investigatori tedeschi hanno identificato due sospettati nell'indagine sul fallito attacco con droni ed esplosivi all'aeroporto di Lipsia-Halle, che Berlino attribuisce alla Russia. Secondo i media tedeschi si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un cittadino bielorusso con passaporto russo, il cui DNA sarebbe stato rinvenuto dagli inquirenti. Uno dei sospettati avrebbe inoltre avuto un visto turistico italiano e sarebbe già comparso in precedenti indagini per reati nei paesi baltici. Intanto l'incaricato d'affari tedesco a Mosca è stato convocato dal Ministero degli Esteri russo dopo le accuse e le iniziative di Berlino. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha però ribadito che l'UE non tollererà un attacco russo in territorio europeo e che Bruxelles e NATO manterranno alta la pressione su Mosca. Nessuna aggressione a Walter Lavitola sarebbe stata registrata nel carcere di Rebibbia. Emerge da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che non avrebbero trovato documentazione relativa a episodi di violenza contro il detenuto. Abbiamo sentito Lavitola, al quale riferisce di stare bene, di non presentare segni di percosse, riferiscono i suoi legali. Sarà il Tribunale del Riesame a valutare la decisione del GIP di Torino che ha escluso la convalida del fermo del 42enne accusato di aver molestato una 13enne all'interno del proprio negozio, applicandogli solamente l'obbligo di firma. La procura ha infatti deciso di impugnare il provvedimento, ritenendo non congrua rispetto alla gravità del fatto la misura cautelare adottata. Passiamo al cinema. La mia storia d'amore con Venezia dura da 30 anni, mi sono anche sposato qui. È una città romantica e di speranza come questo festival. Con queste parole George Clooney ha parlato in conferenza stampa alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi apre i battenti. Questa sera sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera. Infine lo sport. La Ferrari si prepara al Gran Premio d'Italia di Monza con una Power Unit aggiornata e una speciale celebrazione dedicata a Michael Schumacher. Quello di Monza è sempre un weekend molto speciale per la Ferrari, ha sottolineato il team principal Frédéric Vasseur, ricordando l'eredità lasciata dal 7 volte campione del mondo. La sua instancabile ricerca del miglioramento, l'attenzione ai dettagli e la profonda convinzione nell'importanza del lavoro di squadra sono valori fondamentali per noi ancora oggi, ha aggiunto. Sul fronte tecnico Vasseur ha spiegato che la nuova Power Unit, introdotta nell'ambito delle opportunità di sviluppo previste

0: dall'ADUO rappresenta un passo nella giusta direzione. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: però boh, meglio di no.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, primo bilancio dell'estate, facendo riferimento ad agosto, che poi alla fine ha confermato i buoni numeri del 2025.
3: Indubbiamente la stagione si avvia, diciamo, verso il mese di settembre, con degli ottimi risultati da partire già da maggio-giugno, ottimi flussi turistici, luglio sopra ogni aspettativa, agosto in linea come tutti gli anni, e quindi sicuramente anche agosto è stato pieno di soddisfazioni. Adesso ci aspettano settembre-ottobre, il tempo è sicuramente ottimo, e quindi ci auguriamo che le previsioni che abbiamo vengano mantenute. Abbiamo un più 5% rispetto al 2025 e questo ci fa ben sperare per un settembre a gonfie vele e un ottobre che ci darà sicuramente delle belle soddisfazioni. Sicuramente il tempo quest'anno ha fatto la sua parte e ci auguriamo che, insomma, si mantenga questa ottima temperatura e questo bel sole.
2: Ecco, Presidente, perché agosto, che fino a qualche anno fa era, diciamo, il mese per eccellenza dell'estate, la celebrazione delle vacanze, adesso non è più così? Si è spostato un po' il focus o sono cambiate le abitudini e i clienti?
3: Ma sicuramente qualcosa è cambiato, sicuramente il brand Jesolo è un brand oggi fortemente attrattivo, e questo fa sì che già da giugno e anche luglio i flussi turistici ci gratifichino in maniera forte. Una volta agosto era il mercato italiano a darci grandi soddisfazioni, oggi il mercato di riferimento nel periodo di agosto è sempre l'italiano, ma sicuramente ci sono ad incrementare

alzare anche altri mercati, quali per esempio i mercati dell'est, che ne vedono in agosto un mese importante per le loro vacanze, ma luglio, ricordiamo per esempio, è un mese dove austriaci, tedeschi,

0: i concerti che iniziano al Palazzo del Turismo, naturalmente aiutato, aiuta molto, oltre che chiaramente nella speranza che il meteo si mantenga. Ecco, naturalmente questo è anche un mese che poi vede qualche attività iniziare a, diciamo, a respirare, diciamo così, il suo appello nei confronti dei colleghi imprenditori?
1: Ma io mi auguro che i colleghi imprenditori vedano in settembre ancora un mese sicuramente ricco di risultati e che, diciamo, le attività restino operative fino alla fine di settembre, e con attività intendo anche tutto il mondo commerciale che non veda, insomma, a metà settembre, 20 settembre, il momento di chiudere, anche perché questo svilirebbe la località stessa. Settembre è un mese particolare, sicuramente è un mese dove le giornate si accorciano, ma le famose settembrine, queste giornate dove c'è questo bel venticello, il sole è ancora caldo, sono particolarmente piacevoli. Gli eventi la fanno da padrone con la show, con la festa dell'uva, con i concerti che poi seguiranno anche ad ottobre, quindi è questo forse il momento di maggiore relax, dove abbiamo una clientela anche particolare, ancora qualche famiglia con bambini piccoli, sicuramente persone più mature, persone con animali d'affezione, quindi con il loro cagnolino, cioè un insieme di clienti, di ospiti che vedono in questo mese un mese particolare. Quindi io mi auguro che il mese dia maggiori soddisfazioni possibili, che migliori il settembre e l'ottobre dell'anno scorso e che, ripeto, commercianti e albergatori credano in questo che noi chiamiamo nuove stagioni e non più allungamento di stagione, ma si abbia la possibilità, insomma, di far vedere che la città è ancora attrattiva e che riceve con grande piacere i suoi ospiti.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Dance Remember.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: odio i film che mi proponi, sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via a Moto.
1: Macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: domenica.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

Peace. A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Stabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.